0: smartphone, al PC.
1: Lì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
4: Nycock Boro Boro, bellecita.
5: Bellecita, esta sera yo te quiero aquí conmigo.
4: Enrique Iglesias y Mike Towers, te fuiste.

0: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Vibra FM. Sono le 4 e un minuto. E a Cancun sono le 21 e un minuto.

0: Maluma, baby.
1: Habla como
0: bebecita, ¿qué pasó? Que es un

0: www.radioplayfm.it. Ascolta e riascolta Doxair e Adoxa. Io non me fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

0: Ricky Martin, Wisin e Yandel. Fiebre.
1: Pensando en ti, en tus ojos.
0: Elettra Lamborghini, Mala.
2: Vibra FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Io qualcosa mi berrei.
3: Non fare il pigro a Campigo.
2: Vai da quei.
3: Da quali? Da quelli?
2: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
4: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
5: Certo,
4: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
5: E le pratiche di detrazione?
4: Tutto compreso, chiavi in mano.
5: Mi hai convinto.
4: Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
6: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
7: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
8: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
7: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
8: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
7: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
9: Vuoi Vibra FM alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
10: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip-hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Vibra.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: La bella stagione è arrivata e porta con sé escursioni in montagna, weekend fuori porta o il matrimonio della tua migliore amica. Che sia qualcosa di nuovo da indossare, qualcosa di bello per la tua casa o un regalo da cerimonia, allora ci vuole Clodie, tanti negozi per ogni esigenza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Clodie, trovi davvero tutto per tutti.
4: Serena blu.
5: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
6: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
5: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
6: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
7: Sirene Blu, tu di più.

0: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Vibra FM Notizie.
6: Buongiorno. La Presidente del Consiglio ha partecipato al congresso nazionale della UIL. Sono stati molti i temi che Meloni ha toccato nel suo lungo intervento, dai piani del governo per sostenere la produttività alle morti sul lavoro. Ma ecco un passaggio di Meloni sul palco di Padova.
7: Sostenere i rinnovi nei contratti del settore privato con la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali. Io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti. Garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
6: In occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore americano in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, ha detto il diplomatico statunitense Tillman Fertitta. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. I mondiali di calcio, la Spagna ha liquidato l'Austria con un secco 3-0, il Portogallo ha battuto la Croazia per 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. È tutto, buona giornata.

0: dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Igor S e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
1: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
2: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie. Anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
3: Metalmontaggi. A Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
4: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini. Uno spazio dedicato ai nostri anziani. Attività per la mente e le mani. Socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo. Con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392-897-1385 e sui social.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
1: E come pensi che possiamo fare?
0: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Puoi scegliere la velocità o nuove distanze. Puoi scegliere una nuova strada o quelle che già conosci. Puoi scegliere la potenza o l'equilibrio. Ma perché scegliere quando puoi avere tutto? Con la nuova gamma Audi Plug-in Hybrid, l'ibrido plug-in di nuova generazione. L'unione tra performance ed efficienza, grazie ai motori a benzina ed elettrico che le vetture scelgono quando utilizzare a seconda del percorso. Scoprile con Audi Value Noleggio.
3: Da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave su motorclass.it.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
6: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
7: Vibra.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
5: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
4: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
5: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
4: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Vuoi una cucina di design, funzionale e di qualità? Nei Lube Store di Pianeta Casa trovi l'arredo perfetto per le tue esigenze. Ogni mese una nuova promo imperdibile. Scoprila sul nostro sito e fissa un appuntamento su cucinelube-pianetacasa.it. Vieni a trovarci nei Lube Store di Pianeta Casa presenti in Veneto e trasforma la tua cucina in un capolavoro.
8: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
9: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
10: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
11: Vibra FM Notizie.
12: Buona giornata. Congresso della UIL a Padova, si va verso la riconferma del segretario Bombardieri. Ieri alla giornata di apertura, ospite d'onore la presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie.
13: Non sono convinta che il bivio sia tra innovazione e regolazione. Io penso che il bivio sia tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e un'innovazione che finisce per condizionarlo. La tecnologia deve essere uno strumento della libertà, non un fattore di dipendenza o di concentrazione del potere. Noi abbiamo bisogno di un autentico umanesimo tecnologico, cioè un modello nel quale il progresso continui ad avere al centro la persona, i suoi diritti, il suo lavoro, la sua dignità.
14: La regione aumenta le capacità di stoccaggio della plastica riciclata dagli impianti del Veneto, consentendo la realizzazione di depositi temporanei. In questo modo, spiega l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini, sarà possibile continuare a ricevere il materiale raccolto dai cittadini, evitando il blocco della filiera in attesa che il mercato torni ad assorbire questi quantitativi.
12: Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigoresse e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a

0: partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
3: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Moto Ricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.

0: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
1: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, a Noale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
4: La bella stagione è arrivata e porta con sé escursioni in montagna, weekend fuori porta o il matrimonio della tua migliore amica. Che sia qualcosa di nuovo da indossare, qualcosa di bello per la tua casa o un regalo da cerimonia, allora ci vuole Clodie, tanti negozi per ogni esigenza.
5: A Chioggia, al parco commerciale Clodie, trovi davvero tutto per tutti!
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
5: Solo alla Prix tanti prodotti al costo, come passata di pomodoro Santa Rosa a 79 centesimi e prosciutto crudo Citterio a 1,49 euro.
6: Prix, fatti furbo, vieni Quix.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani. Attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392 897 1385 e sui social.
4: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
5: Vibra FM Notizie.
6: Buongiorno, il congresso della UIL a Padova nella giornata di apertura, il lungo intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in tema di lavoro irregolare e poco sicuro ha detto questo governo vuole garantire tolleranza zero contro i caporali. Poi l'abbraccio con la madre di Luana Dorazio. Saltata la commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni della presidente Floridia, a seguire tutti gli altri, prima i commissari delle opposizioni, poi quelli di centrodestra. Floridia ha scritto che ha voluto dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che la maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. La replica del deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
7: La sinistra vuole a tutti i costi continuare a monopolizzare la RAI. Per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente.
6: Mondiali di calcio, altre tre squadre accedono agli ottavi, sono Svizzera, Portogallo e Spagna. Quest'ultima ha sconfitto l'Austria per 3-0. Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. E per ora è tutto, buona giornata.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
1: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
2: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
3: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
4: Metalmontaggi a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
5: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.

0: Tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati, anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una lineup differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
6: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
7: Vibra FM Notizie.
8: Ben ritrovati. La Regione Veneto ha raggiunto e superato il target europeo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulla bonifica del suolo dei siti orfani. La Regione, al 30 giugno, ha riqualificato quasi 128.000 metri quadri di terreni, pari al 93,45% delle aree ammesse a finanziamento, superando ampiamente l'obiettivo del 70% fissato dall'Europa.
9: L'ippodromo Padovanelle, fondato nel 1901 dall'imprenditore Vincenzo Stefano Breda e acquistato nel 2023 dalla famiglia Stefanelli, diventerà uno spazio eventi multifunzionale. Le corse dei cavalli resteranno il cuore pulsante dell'attività, ma accanto al calendario ippico prenderà forma un programma di eventi pensato per restituire ai padovani un luogo che, per oltre un secolo, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità.
8: Treviso si conferma il capoluogo col maggiore riciclo di rifiuti in Italia. Secondo la classifica Comuni Ricicloni, durante la 13ª edizione dell'Ecoforum Nazionale di Legambiente sono stati presentati i dati che confermano come a Treviso la differenziata superi l'84%.
9: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
10: Vibra, Vibra, Vibra FM.
11: Escúchalo.

0: Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma. Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport e giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina. Sono più

0: Aprix tanti prodotti al costo, come passata di pomodoro Santa Rosa a 79 centesimi e prosciutto crudo Citterio a 1,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Vibra FM.

0: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Igor S e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
3: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
4: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Moto Ricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
5: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Vibra.

0: mai una cucina Lube che unisca stile e funzionalità? Scopri le offerte esclusive nei Lube Store di Pianeta Casa. Ogni mese ti aspettano nuove promozioni. Prenota ora su cucinelube-pianetacasa.it e visita lo store più vicino a te in Veneto.
1: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
0: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del raft sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo,
1: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
4: La bella stagione è arrivata e porta con sé escursioni in montagna, weekend fuori porta o il matrimonio della tua migliore amica. Che sia qualcosa di nuovo da indossare, qualcosa di bello per la tua casa o un regalo da cerimonia, allora ci vuole Clodì, tanti negozi per ogni esigenza.
5: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Vibra FM Notizie.
8: Buongiorno, il Vaticano scomunica anche i laici della fraternità che aderiranno allo scisma. Il dicastero per la dottrina della fede nella scomunica i sei vescovi lefebvriani avverte che per quanto concerne i fedeli laici sono da ritenersi scismatici e scomunicati quanti aderiranno formalmente alla fraternità San Pio X. Nozze e confessioni saranno invalidate. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa da 4,12 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android.
9: E gli spettacoli.
8: Al Teatro Antico assegnati i Nations Award, premiati Alessandra Mastronardi e Sergio Castellitto. Sentiamo cosa ha detto l'attore.
10: Il cinema è innanzitutto l'immagine. Marco Ferreri mi diceva una cosa, mi ha insegnato una cosa. Non è importante quello che metti nell'inquadratura, è importante quello che decidi di non far vedere.
8: Con la voce di Castellitto ci fermiamo, grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
2: E come pensi che possiamo fare?
1: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: Sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso, ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: Serale blu.
2: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
3: Con una spesa minima di 20 euro e l'acquisto di almeno due prodotti sponsor, in palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex. Scopri le imperdibili offerte e prova a vincere i tuoi nuovi alleati in cucina.
2: Fino al 2 agosto. Info e regolamento completo su sireneblu.it.
4: Sirene Blu, tu di più.
5: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392-897-1385 e sui social.
6: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile, per questo da 27 anni Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
7: Vibra.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1, Campigo.
2: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
3: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: lo.
1: Vibra di nuovo.
2: 5 loco.
1: Su Vibra FM. 5 nuovi brani. 5 futuri successi.
3: Joyce Cassapunto.

0: chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
6: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
5: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
6: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
5: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
7: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
8: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
7: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
8: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
7: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
9: Vibra FM Notizie.
10: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento delle 13. È stato dichiarato in Veneto lo stato di emergenza regionale per la siccità. Il governatore Stefani ha firmato l'ordinanza. Mancano attualmente 24 miliardi di metri cubi d'acqua.
11: Entra nella fase operativa il piano di riqualificazione edilizia che interesserà un tratto di piazza 27 ottobre a Mestre, occupato dai magazzini Campana e l'ex torre Telecom alla Cipressina, trasformandoli in complessi residenziali. La giunta veneziana ha approvato la variante numero 122 al piano degli interventi che avvia l'operazione, anticipata a febbraio scorso, quando i due progetti erano stati selezionati tramite un bando riuso.
10: Il Veneto ha stanziato 18 milioni di euro per 50 comuni della regione per opere stradali legate alla mobilità. Obiettivo: aumentare la sicurezza stradale. Il governatore Alberto Stefani.
12: Quindi la possibilità per i nostri comuni di intervenire per quanto riguarda le strade dei loro rispettivi territori e metterle in sicurezza. Lo possono fare sotto diverse forme, diverse modalità. Un investimento importante che deve però coniugarsi anche con un'attenzione specifica degli utenti della strada, quindi non utilizzare degli smartphone, la possibilità di rispettare i vincoli derivanti dai limiti di velocità, la necessità di prestare attenzione agli altri veicoli della strada.
11: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Vibra, vibra, vibra
14: FM. Sigla la traccia.
15: Hip hop, rap, trap, latin, dembow. Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
16: Wait a minute. Who is that sexy?
15: I brani di oggi sono di Prince Royce,

0: ¿Estás escuchando? Sigue la tracha.
1: Exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Prince Royce.

0: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni. Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3 Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigoress e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

0: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
1: E come pensi che possiamo fare?
0: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
3: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
4: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
6: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
2: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

0: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
1: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo

0: 3427.
1: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30 ingresso gratuito. You Summer Garden. See you under the stars. Media partner Vibra FM.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Michi. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Michi, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
1: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
2: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderato. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
5: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo,
2: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno, con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento, a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
6: La bella stagione è arrivata e porta con sé escursioni in montagna, weekend fuori porta o il matrimonio della tua migliore amica. Che sia qualcosa di nuovo da indossare, qualcosa di bello per la tua casa o un regalo da cerimonia, allora ci vuole Clodì, tanti negozi per ogni esigenza.
7: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
9: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
10: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
9: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
10: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
9: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!

0: Bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

0: bocca.
1: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigoress e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
2: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, a Noale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano, Venezia e su zampiniabbigliamento.it.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Il termometro sale e le tue forze sono ai minimi storici.
4: Arrivano gli specialisti della climatizzazione Brotto Termoidraulica. Installano il tuo condizionatore in sole 48 ore. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392 897 1385 e sui social.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte, ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce, perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Vibra FM Notizie.
7: Torniamo a parlare di pallavolo, perché qualche giorno fa il Veneto delle donne è tornato a trionfare nel torneo Equilibrium Cup TDR di Catania. Buongiorno al presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti.
8: Sì, buongiorno a tutti voi. Per il secondo anno consecutivo sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio, cosa che normalmente succede raramente, che una selezione, una rappresentativa di una regione riesca a conquistare l'oro per due anni consecutivi. Normalmente cambiano completamente le ragazze, come è stato nel caso nostro, scrivo una, e perciò riuscire a fare il replay della stessa finale di un anno fa, perché sempre con la Lombardia, una partita molto molto combattuta, vinta 2-1. Siamo passati per un buchetto piccolo in semifinale contro il Piemonte, che ci vedeva soccombere al tie-break 11-8, invece sono state brave e costanti le ragazze a stare in campo e a ribaltare anche la situazione in semifinale.
7: Grazie al presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti. Buona giornata.
8: Buon pomeriggio a tutti voi.

0: quando davanti hai una persona che nella vita non potrebbe fare altro che leppare, te ne accorgi subito.
1: Swag su Vibra FM.

0: fare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
4: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
5: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
6: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
7: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 407779203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.

0: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
2: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
8: Me pareció ver una linda gatita.

0: Io qualcosa mi berrei.
1: Non fare il pigro a Campigo.
0: Vai da quei.
1: Da quali? Da quelli?
0: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo. Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gress porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
4: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
5: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
4: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
5: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 €. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 €.
6: Sirene Blu, tu.

0: solo all'Aprix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Vibra FM Notizie.
5: Trovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Anche se gradualmente si stanno per esaurire i fenomeni di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì hanno interessato tutto il Veneto, dove sono stati registrati forti rovesci e temporali. La Protezione Civile del Veneto, informa il governatore Alberto Stefani, ha attivato 151 squadre di volontari per un totale di 604 operatori. Nel fine settimana tornerà l'AFA. Secondo il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal 2000 in poi l'Italia ha avuto temperature atmosferiche più alte della media. Nel 2025 è registrata un'anomalia di temperatura media di 1,03 gradi rispetto al valore climatico 1991-2020. Le piogge più frequenti al nord hanno comunque migliorato il quadro idrico dell'area con un aumento del 7% delle precipitazioni. A Venezia sabato 18 luglio tornerà la Festa del Redentore, che culminerà con lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Dalle ore 23:30 36.000 fuochi d'artificio illumineranno e coloreranno la laguna. Anche quest'anno l'accesso potrà avvenire solo su prenotazione per garantire la sicurezza dei partecipanti. È tutto.

0: viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche di detrazione?
2: Tutto compreso, chiavi in mano.
1: Mi hai convinto. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su

0: elettrovanni.it.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Sacco Longo in via Roma.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vibra.

0: Sono Licia Colò. L'Italia ha un territorio straordinario ma fragile. Alluvioni e frane lo feriscono troppo spesso. Ma agire si può e si deve con la prevenzione. Grazie ai tecnici è possibile, con azioni concrete, mettere in sicurezza i territori e salvare vite umane. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione, una scelta che riguarda tutti.
1: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
3: Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197, clubdipiu.com.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
3: La bella stagione è arrivata e porta con sé escursioni in montagna, weekend fuori porta o il matrimonio della tua migliore amica. Che sia qualcosa di nuovo da indossare, qualcosa di bello per la tua casa o un regalo da cerimonia, allora ci vuole Clodie, tanti negozi per ogni esigenza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Clodie, trovi davvero tutto per tutti!
5: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Igor S e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta Lox Air e Adox Radio NumFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
3: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
4: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
7: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
8: Vibra FM Notizie.
9: Trovati in redazione Mauro Baldan. La discussione della nuova legge elettorale in aula alla Camera è stata rinviata al 14 luglio. Se il possibile ritorno delle preferenze viene contestato da Lega e Forza Italia, in generale non si attenuerebbero le tensioni interne al centrodestra in merito all'impianto della riforma. Presenziando al rapporto annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è espresso in merito alla proroga dei tagli delle accise sui carburanti per autotrazione.
10: Ovviamente valuteremo quello che è accaduto e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso.
9: Allarme sanitario per intossicazione alimentare. A Malta decine di richieste di soccorso medico sono cominciate ad arrivare da una società di gaming online fisico che si trova a Porto Maso. Ad essere colpiti dai sintomi sono stati 47 impiegati poco dopo aver mangiato in mensa degli stessi spaghetti cinesi. Nei cinema italiani debutta Love Letters. Il film racconta la storia di Nadia e Céline. Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa avvenuta in Danimarca, ma mentre la madre biologica soffre tutte le difficoltà della gestazione e del parto, quella di adozione si sente messa in secondo piano. È tutto.

cosa è arrivato su Vibra FM? Buena vibra. E questo perché? Perché è arrivato il weekend. Vanno mano nella mano queste due cose. Ben ritrovati da Alex Martinelli, buon pomeriggio. Questa è la classifica dei 25 più forti del momento che vi accompagna per farvi ballare come se non ci fosse un domani. Cominciamo a snocciolarla? Lo facciamo insieme. Fra poco alla numero 24 Aria Vega con Cevere, alla 23 Aaron Lux con Poblados, alla numero 22 Mike Towers con Una Namas, ma partiamo con la numero 25, abbiamo Eladio Carrión con Buenos Días.

0: ti.
1: Que la rumba está buena.
2: Contrabando musical.
1: Buena vibra.
3: E abbiamo aperto questa classifica anche quest'oggi con la numero 25 Eladio Carrión, Buenos Días. Alla numero 24 c'era Aria Vega con Cevere, alla 23 Aaron Luix con Poblados, alla numero 22 Mike Towers con Una Namás. Ed entriamo in territorio Cinco Loco, abbiamo Paloma Mami e Chris MJ con Nota.
4: Nota.

0: Ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
3: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
4: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55. 0423 73 66 55. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
1: Buena vibra.
7: Este es el momento para una buena vibra.
1: Una buena vibra.
7: Buena vibra. Para mover la colita.
8: Rientriamo dopo una breve pausa. Questa è la classifica dei 25 più forti del momento. Il suo nome è Buena Vibra. Fra poco la numero 20 J Balvin con Tonto. Alla 19 Joel e Randy con Bengi Yao in Japon. Ma cominciamo con la numero 21. Abbiamo Omar Kurz con Si Estás con Alguien.
9: La ascolti, la balli.
10: Siete pronti a ballare?

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E questo trittico ci ha proposto alla numero 21 Omar Kurz con Si estás con alguien, alla numero 20 J Balvin con Tonto e alla numero 19 Jowell e Randy con Ben Giao in Japone. È il momento della seconda proposta del Cinco Loco. Abbiamo Chimbala e J Balvin con Romo.
3: Si llueve Romo, me baño en el aguacero. Quiero bebida y un cuarto lleno de cuero. Si

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Io qualcosa mi berrei.
3: Non fare il pigro a Campigo.
2: Vai da quei.
3: Da quali? Da quelli?
2: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
4: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392-897-1385 e sui social.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Questa estate la notte si vive all'aperto. Ogni venerdì e sabato notte, You Summer Garden, Vicenza. Ogni weekend una line-up differente. Party urban hip hop, reggaeton, tech house, hard techno. Dalle 23:30, ingresso gratuito. You Summer Garden, see you under the stars. Media partner Vibra FM.
6: Caldo tropicale? Rifugiati al Factory Store Sanremo e approfittane per acquistare capi di prestigiosi marchi a prezzi straordinari. Per info chiama lo 0423 65 92 96 oltre 40 777 9203. Factory Store Sanremo, via Industrie Comunello 2, Caerano San Marco.
1: Buena vibra.
7: Este es el momento para una buena vibra.
1: Para mover la colita.
8: E ritorniamo prepotentemente in classifica. Il suo nome è Buena Vibra.

0: vibra buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: Le altre tre ce le siamo ballate: alla numero 18 Venesti con Babylon, alla 17 Floyd Minor con e alla numero 16 Omar Kurz con la sua nuova Coco. E andiamo ancora in Cinco Loco, che fa anche rima con Coileray e Eladio Carrion con Outside.

0: Ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita. Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
2: E come pensi che possiamo fare?
1: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato. Colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurecamacchinepulizia.it.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Este es el momento para una buena vibra.
8: Buena vibra.
1: Buena vibra. Para mover la colita.
9: E adesso stiamo per entrare nel momento più impegnativo di Buena Vibra, impegnativo per i vostri corpi, perché ne ballerete 5. Fra poco alla numero 14 Nicky Jam con Tabiena, alla 13 Zion con Caducaste, alla 12 Bless con MHDM, alla 11 Jay Wheeler con Dele Hitos, ma apriamo con la posizione numero 15, c'è cioè Boy Wonder Thief con Cria i Caglie.
10: Chosen Few.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ve le siete ballate, eh? Fa fatica a ballarne 5 di fila. Alla numero 15, Boy Wonder Fefe con Cria e Caglia. Alla 14, Nicky Jam con Tabien. Alla 13, Zion con Caducaste. Alla 12, Bless con MHDM. E alla numero 11, Jay Wheeler con De Lejitos. Prima di entrare nella zona tropicale, abbiamo la quarta e penultima proposta del Cinco Loco. C'è Russian insieme a

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Vibra. Sono le 19, 6 minuti. Ed anche a Ibiza. Buonasera.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Vibra FM! Vibra FM! Ovvio!
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin Vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
7: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
8: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
9: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
10: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
11: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
10: Sport e giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
11: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
10: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.

Entriamo in zona tropicale, sì signores, ben trovati. Adesso si comincia veramente a fare sul serio. Abbiamo due dischi sui piatti, alla numero 10 Russian con Pongo e alla numero 9 Fade con Che Vuelta.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
1: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra. Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
6: Ed è ancora Buena Vibra ed è ancora Zona Tropicale, ancora due dischi sui piatti, alla numero 8 D'Alex con Onghito, alla numero 7 Ryan Castro con La Viglia.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ci siamo ascoltati, abbiamo disfrutato. La numero 8 d'Alex Onghito, la numero 7 Ryan Castro, La Viglia. Una piccola pausa, torniamo fra pochissimo per esplorare ancora la zona tropicale di Buena Vibra.
3: Dal 3 al 12 luglio due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigoress e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, a Noale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, a Noale, Venezia.
6: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
7: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
8: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Buena vibra.
14: Este es el momento para una buena vibra.
13: Buena vibra.
14: Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ed è ancora classifica, siamo sempre più vicini al vertice, abbiamo tre dischi da ascoltare in piena zona tropicale. Fra poco la numero 5 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 4 Farruko con Yapaché, ma apriamo con la numero 6 c'è Yandel, ex numero 1 con Me Voy alla Cingada. 6.

0: está buena.
1: Contrabando musicale.
0: Buena vibra.
2: E questo trittico di zona tropicale era composto da Yandel con Me Voy alla Cingada alla numero 6, Rauw Alejandro con Dando Vueltas alla numero 5 e Farruko con Gli Apache alla numero 4. Ultima pausa per noi, fra poco c'è il vertice. Sarà cambiato qualcosa? Lo scopriremo fra pochissimo.
3: Ciao, sono Licia Colò. L'Italia è un paese meraviglioso, ma la sua natura talvolta ci mette a dura prova. Un terremoto non si può prevedere, ma le sue conseguenze si possono limitare. Con un'adeguata prevenzione, la nostra prima difesa. Verifica la sicurezza della tua casa. Rivolgiti a un ingegnere o a un architetto per valutarne la vulnerabilità sismica, agire in tempo e proteggere le persone che ami. Fondazione Inarcassa promuove la cultura della prevenzione. Una scelta che riguarda tutti.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
6: Certo,
5: con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini. E le pratiche di detrazione? Tutto compreso, chiavi in mano. Mi hai convinto? Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme. Anche sui social e su elettrovanni.it.
7: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
8: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
9: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
8: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
9: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
8: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
0: Buena vibra.
10: Este es el momento para una buena vibra.
0: Buena vibra.
10: Buena vibra para mover la colita.
2: Buena vibra, Vibra FM, zona più importante della nostra classifica, il vertice, le tre prime posizioni, andiamo a snocciolarle in ordine. Alla numero 3, W Sound con Cinco Estrellas. Alla numero 2, Eladio Carrión con Polaroid e non si muove dalla posizione numero 1, Ozuna con Una Aventura.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E anche questa settimana Ozuna con un'avventura resta salda in prima posizione su Buena Vibra, seguita da Eladio Carrion con Polaroid alla numero 2 e da W Sound con 5 Estrellas alla numero 3. Siamo arrivati veramente alla fine di questo appuntamento che ci tiene compagnia ormai da tanti anni, che va in onda tutti i venerdì e le domeniche in versione completa alle ore 18 e sempre alle ore 18 dal lunedì al giovedì in Edit Edition. Il conduttore è sempre lo stesso, Alex Martinelli, che vi saluta e vi manda un fortissimo abbraccio.

0: Vibra, para mover la colita.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
2: Vibra FM.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Solo alla Prix tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
5: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Condizionatore in sole 48 ore, Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La bella stagione è arrivata e porta con sé escursioni in montagna.

0: pilloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
0: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e Tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.

0: Potrei.
1: Io qualcosa mi berrei.
2: Non fare il pigro a Campigo.
1: Vai da quei.
2: Da quali? Da quelli?
1: No, da quei. Da colazione a cena, per feste e aperitivi top in compagnia, con comodo parcheggio e posizione centrale. Bar da quei, via San Marco 1 Campigo.
3: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vali un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
7: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: ogni venerdì accendi la notte al Parco dei Principi. Dalle 23.30 alle 4 del mattino, reggaeton, funky Brazil, Latin vibes, energia. Fino a mezzanotte ingresso gratuito con registrazione. Tutti gli eventi sui social Parco dei Principi. Parco dei Principi, annuale. Il tuo venerdì ha un nuovo ritmo. Media partner Vibra FM.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
3: Nel cuore di Zanè nasce il centro diurno ricreativo Cellini, uno spazio dedicato ai nostri anziani, attività per la mente e le mani, socializzazione, assistenza infermieristica e uscite di gruppo, con servizio pranzo, merenda e frequenza anche ad ore. Chiama il centro ricreativo diurno Cellini al 392 897 1385 e sui social.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Vibra.

0: ti chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
3: La pioggia e la grandine hanno rovinato il tetto. Guarda che infiltrazioni.
4: Chiama Metalmontaggi. Infiltrazioni, sostituzione coppie e tegole, pulizia grondaie, anche pitture edili antimuffa interne ed esterne.
5: Metalmontaggi, a Schio, via Porta di Sotto 10. Info 380 20 18 105.
6: Vieni anche tu insieme a me.
4: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acqua Estate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acqua Estate, annuale, Venezia.
7: Ora. Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
8: Vibra FM.
7: Energía,
8: calor,
7: pasión.
8: Dos horas de gran música latina.
7: Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de Vibras.
9: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
10: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

0: Alexa, Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
3: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
4: E come pensi che possiamo fare?
3: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati.

0: 327-3001.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

www.radiofmfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox Radio FM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
4: Dal 3 al 12 luglio, due weekend di Onara Beer Festival. Super birre, alta cucina, musica top. Venerdì 3, Diapason Band, tributo Vasco Rossi. Sabato 4, Aigoress e Lady Brian. Domenica 5, ascolta i Pooh. Onara Beer Festival, a Onara di Tombolo in piazza. Thanks to Carta Casa e Carta Igienica Sensitive.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Vibras, Vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. Vibras de bachata en Vibra FM.

0: auto con lo smartphone al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
1: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
1: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
2: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: I saldi sono il momento perfetto per rinnovare il tuo stile. Da Zampini Abbigliamento trovi proposte uomo e donna per la cerimonia, le occasioni speciali e il tempo libero. Abiti eleganti, capi casual e qualità da indossare ogni giorno con sconti reali dal 30 al 50% dal 4 luglio. Zampini Abbigliamento a Scaltenigo di Mirano Venezia e su zampiniabbigliamento.it.
5: Ogni viaggio comincia con un mezzo affidabile. Per questo, da 27 anni, Motor Show Service si prende cura della tua moto e del tuo scooter con esperienza, attenzione e professionalità. Officina multimarca, assistenza completa e concessionario ufficiale SIM per accompagnarti dalla scelta del mezzo alla manutenzione. Motor Show Service, via Castellana 20/D, Mestre.
6: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaeton solo está en Vibra FM Radio.

0: novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Ho fatto tanta strada, ma è giunta la mia ora.
4: Ecco, serviva solo una marmitta nuova. Riparti con Motoricambi 2000. Ricambi e accessori per moto, scooter e Vespa dei migliori marchi. Un omaggio per gli ascoltatori di Radio Marilù. Motoricambi2000.com. A Padova, via Francesco Scipione Orologio 8/10.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: Flow killer fatto, gioco di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag.
2: Swag, swag. Woo!

se c'è qualcosa che non va tu esprimiti, infatti sono dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi e sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia maniera.

0: Alexa, basta dire Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: Nel rap esiste il flow, le rime, la capacità di fare incastri e l'attitudine sul palco. Ma tutti questi elementi non valgono niente se non hai niente da dire.
1: Swag su Vibra FM.

0: smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
3: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
4: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
5: Swag, il suono della nuova scena italiana.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. È il momento di Ego. Just for you.

0: gente ha paura di voi. La vostra voce è unica e il mondo deve sentirla. Attention,
1: please. Ego, ego, ego, ego.
2: Rap and Trap
1: su Vibra FM.

0: Adoriamo la tua musica. Le tue canzoni raccontano delle storie.
1: Ego, nuove storie su Vibra FM.
2: A moment of truth. I'm Lennox, I'm Bunjo Banton. Give me from the root.

meglio della musica urban su Vibra FM. Mr. DJ, won't you turn the music up?

0: go. Sul primo beat parti forte, ok? Sei in giro a rimorchiare.
1: Ego.
2: Rap and trap.

0: Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Lo sai e adozza. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: I nuovi talenti urban, i classici che spaccano. Ego,
3: Rap and Trap.

0: La gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
1: Attention, please. Ego, ego, ego.

0: Questa era Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home: hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.

0: colita.
1: E cosa è arrivato su Vibra FM? Buena Vibra. E questo perché? Perché è arrivato il weekend. Vanno mano nella mano queste due cose. Ben ritrovati da Alex Martinelli, buon pomeriggio. Questa è la classifica dei 25 più forti del momento che vi accompagna per farvi ballare come se non ci fosse un domani. Cominciamo a snocciolarla? Lo facciamo insieme. Fra poco alla numero 24 Aria Vega con Cevere, alla 23 Aaron Lux con Poblados, alla numero 22 Mike Towers con Una Namas, ma partiamo con la numero 25, abbiamo Eladio Carrión con Buenos Días.

0: está buena.
1: Contrabbando musicale.
0: Buena vibra.
2: E abbiamo aperto questa classifica anche quest'oggi con la numero 25 Eladio Carrión, Buenos Dias. Alla numero 24 c'era Aria Vega con Cevere, alla 23 Aaron Luix con Poblados, alla numero 22 Mike Towers con Una Namás. Ed entriamo in territorio Cinco Loco, abbiamo Paloma Mami e Chris MJ con Nota.

0: Coccolita.
1: Rientriamo dopo una breve pausa, questa è la classifica dei 25 più forti del momento, il suo nome è Buena Vibra, fra poco la numero 20 J Balvin con Tonto, alla 19 Joel e Randy con Benghigliao in Japon, ma cominciamo con la numero 21, abbiamo Omar Kurz con Si estás con alguien.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E questo trittico ci ha proposto alla numero 21 Omar Kurz con Si estás con alguien, alla numero 20 J Balvin con Tonto e alla numero 19 Jowell e Randy con Ben Giao in Japan. È il momento della seconda proposta del Cinco Loco. Abbiamo Chimbala e J Balvin con Romo.
3: Si llueve Romo, me baño en el aguacero. Quiero bebida y un cuarto lleno de cuero. Si

0: ascolti la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.

0: música buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: Le altre tre ce le siamo ballate: alla numero 18 Venesti con Babylon, alla 17 Floyd Minor con e alla numero 16 Omar Kurz con la sua nuova Coco. E andiamo ancora in Cinco Loco, che fa anche rima con Coileray e Eladio Carrion con Outside.

0: a mover la colita.
1: E adesso stiamo per entrare nel momento più impegnativo di Buena Vibra, impegnativo per i vostri corpi, perché ne ballerete 5. Fra poco alla numero 14 Nicky Jam con Tabiena, alla 13 Zion con Caducaste, alla 12 Bless con MHDM, alla 11 Jay Wheeler con Dele Hitos, ma apriamo con la posizione numero 15, cioè Boy Wonder Thief con Cria Icaglie. Chosen Few.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: Ve le siete ballate, eh? Fa fatica a ballarne 5 di fila. Alla numero 15, Boy Wonder Fefe con Criai Caglia. Alla 14, Nicky Jam con Tabien. Alla 13, Zion con Caducaste. Alla 12, Blessed con MHDM. E alla numero 11, Jay Wheeler con De Lejitos. Prima di entrare nella zona tropicale, abbiamo la quarta e penultima proposta del Cinco Loco. C'è Russian insieme a Sek e LoJay con

Entriamo in zona tropicale, sì signores, ben trovati. Adesso si comincia veramente a fare sul serio. Abbiamo due dischi sui piatti, alla numero 10 Russian con Pongo e alla numero 9 Fade con Che Vuelta.

Anche questo brano è nella Buona Vibra, la classifica di Vibra FM. Scoprili tutti su vibrafm.it.

ed è ancora Buena Vibra, ed è ancora Zona Tropicale, ancora due dischi sui piatti, alla numero 8 D'Alex con Onghito, alla numero 7 Ryan Castro con La Viglia.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ci siamo ascoltati, abbiamo disfrutato. La numero 8 d'Alex Onghito, la numero 7 Ryan Castro, La Viglia. Una piccola pausa, torniamo fra pochissimo per esplorare ancora la zona tropicale di Buena Vibra.
3: Buena Vibra.
0: Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena Vibra.
0: Buena Vibra. Para mover la colita.
2: Ed è ancora classifica, siamo sempre più vicini al vertice, abbiamo 3 dischi da ascoltare in piena zona tropicale. Fra poco la numero 5 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 4 Farruko con Yapaché, ma apriamo con la numero 6 c'è Yandel, ex numero 1 con Me Voy alla Cingada.
0: 6.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E questo trittico di zona tropicale era composto da Yandel con Me Voy alla Cingada alla numero 6, Rao Alejandro con Dando Vueltas alla numero 5 e Farruko con Yapaqué alla numero 4. Ultima pausa per noi, fra poco c'è il vertice, sarà cambiato qualcosa? Lo scopriremo fra pochissimo. Buena vibra, Vibra FM, zona più importante della nostra classifica, il vertice, le tre prime posizioni, andiamo a snocciolarle in ordine. Alla numero 3, UW Sound con Cinco Estrellas. Alla numero 2, Eladio Carrión con Polaroid e non si muove dalla posizione numero 1, Ozuna con Una Aventura.

0: la ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E anche questa settimana Ozuna con un'avventura resta salda in prima posizione su Buena Vibra, seguita da Eladio Carrion con Polaroid alla numero 2 e da W Sound con 5 Estrellas alla numero 3. Siamo arrivati veramente alla fine di questo appuntamento che ci tiene compagnia ormai da tanti anni, che va in onda tutti i venerdì e le domeniche in versione completa alle ore 18 e sempre alle ore 18 dal lunedì al giovedì in Edit Edition. Il conduttore è sempre lo stesso, Alex Martinelli, che vi saluta e vi manda un fortissimo abbraccio.

0: Vibra, para mover la colita. Colita. Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta, che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande